0: meglio di no.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
3: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
3: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: Radio 19.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.
0: Oh,

0: ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
3: Pure Hits.
2: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit,
4: è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

Radio 19. Seguici anche su Instagram. Radio 19.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi

0: clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits.
0: Pure hits.
1: Radio 19, pure hits.
2: All it takes is one

19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Radio 19, sono le 7.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Meteo 19.
5: Un saluto agli amici di Radio 19 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico in avvio di settimana sul nord Italia, con la presenza dell'anticiclone subtropicale che porta un clima estivo con temperature davvero elevate per il periodo. Anche in Liguria lunedì c'è il sereno poco nuvolosi, al più qualche annuvolamento sulle aree alpine e sulle zone appenniniche nel pomeriggio. Temperature sempre molto elevate, intorno ai 30 gradi le massime, seppur notevoli differenze tra le zone vicino al mare esposte alle brezze più fresche e invece quelle dell'entroterra più calde. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio 19.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: 5 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Da GT Motor Hyundai arriva il doppio zero. Anticipo zero, tasso zero.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Pure Hits.
10: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
11: Pure Hits.
10: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
9: Pure Hits.
10: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora

0: sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Logica in corso Europa 474, Genova.
1: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
2: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortolici, è stato oltre ogni aspettativa.
1: Con l'Istituto Tortolici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
2: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
1: Istituto Tortolici, vicini a te ovunque tu sia.
3: Check your life.
4: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortolici.
5: La musica più forte a Genova.
6: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
7: Ogni giorno, tutto il giorno.
8: Più hits.
9: Radio 19.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Radio 19, sono le 8:59.
9: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
10: GR 19.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive, oggi all'ospedale di Gallarate, la prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie, determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle action cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Meteo 19.
12: Un saluto agli amici di Radio 19 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico in avvio di settimana sul nord Italia con la presenza dell'anticiclone subtropicale che porta un clima estivo con temperature davvero elevate per il periodo. Anche in Liguria lunedì c'è il sereno poco nuvolosi, al più qualche annuvolamento sulle aree alpine e sulle zone appenniche nel pomeriggio. Temperature sempre molto elevate, intorno ai 30 gradi le massime, seppur notevoli differenze tra le zone vicino al mare esposte alle brezze più fresche e invece quelle dell'entroterra più calde. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
14: Pure Hits.
13: Se è una hit,
14: Pure Hits.
13: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: Bartolici fai i raggi direttamente a casa tua con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortolici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortolici.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

0: Da oggi da Istituto Ottico Isolani torna la maxi promo La montatura da sole non la paghi. Sì, hai capito bene. Da Isolani la montatura da sole non la paghi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie. Agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da GT Motor Hyundai arriva il doppio zero. Anticipo zero, tasso zero.
3: Ami il Genoa. Sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 0163 41 60 996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
4: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
5: Pure Hits.
4: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit, è su Radio 19.
5: Pure Hits.
4: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 più.

0: isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Radio 19, sono le 12 e un minuto.
9: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
10: GR 19.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra, fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Stai connesso alla nuova stazione.
13: Suona la musica forte di oggi.
14: E no bla bla bla.
15: Cambia la musica con
16: Radio 19.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Franzoi Serramenti. Sicurezza assoluta. Il risultato delle nostre inferriate persiane di R. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221 al 225 Rosso. Franzoi Serramenti. Grazie per la vostra fiducia.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Logica in corso Europa 474, Genova.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Radio 19 Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19

0: e lungo termine. Puoi trovare tutto da noi da più di 90 anni. Macho a Genova in via Cornigliano. gruppomacho.it. Tuffati in un mare di servizi.
1: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000 a Genova Sturla. Your hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
1: Radio 19, sono le 13 e 4 minuti.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: GR 19.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
4: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio di Nicola Compagnone.
6: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne: alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
4: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera: 8 i fermati. Resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo 19.
7: Un saluto agli amici di Radio 19 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La domenica si conclude con tempo stabile e soleggiato su tutta la Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale che sta portando quella che a tutti gli effetti è la prima ondata di caldo della stagione, nonostante il mese di maggio. Anche l'avvio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza anticiclonica, quindi ancora tanto sole, al più qualche annuvolamento al pomeriggio sulle aree interne, Alpi Liguri e zone appenniniche, e temperature sempre molto elevate, intorno ai 30 gradi le massime, seppur ci saranno notevoli differenze tra le zone immediatamente vicino alle coste, più fresche, e quelle un po' all'interno. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
8: Pure Hits.
2: Se è una hit,
8: Pure Hits.
2: È su Radio 19.
8: Pure Hits.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Da oggi da Istituto Ottico Isolani torna la maxi promo La montatura da sole non la paghi. Sì, hai capito bene. Da Isolani la montatura da sole non la paghi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie. Agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
1: Franzoni Serramenti. Sicurezza e design assoluto. Il risultato delle nostre porte interne e porte blindate DR. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221 al 225 Rosso. Franzoi Serramenti. Grazie per la vostra fiducia.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro. Vieni a provarla da Logica in corso Europa 474, Genova.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Non è solo hip hop.
5: Non è solo italiana. È semplicemente
4: hit.
5: Pure hit. Cambia la musica con
4: Radio 18.

0: Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Da GT Motor Hyundai arriva il doppio zero. Anticipo zero, tasso zero.
2: Cerchi una professione concreta, tecnica e piena di opportunità?
3: Scopri il mondo degli ascensori con gli Open Day di Filippo Rolla Ascensori a Genova.
2: Tre appuntamenti su prenotazione, 24 aprile, 29 maggio e 26 giugno.
3: Entrerai in officina, conoscerai tecnologie, normative e percorsi di formazione per diventare ascensorista.
2: La ricerca è rivolta a ragazzi e ragazze che vogliono costruirsi un futuro.
3: Posti limitati, massimo 20 partecipanti per data.
2: Non è solo un ascensore, è il tuo domani. Fai salire il tuo futuro.
3: Prenota ora su www.rolla-ascensori.it.
4: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
5: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
4: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
5: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
4: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
5: Check your life. Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
6: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
7: Pure Hits.
6: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
7: Pure Hits.
6: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
7: Pure Hits.
8: Se è una hit, è su Radio 19.
9: Pure Hits.
6: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Radio 19, sono le 15 e un minuto.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: GR 19.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli scontri pre-derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta intanto ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contro. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo lo spoglio si eleggono 744 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza alle 23 di ieri sera. Il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Tra i capoluoghi 5 avevano sindaci di centrodestra e 8 di centrosinistra. I restanti 5 erano guidati da sindaci provenienti da liste civiche. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. La Global Summund Flotilla, dopo il fermo da parte delle forze marine israeliane la settimana scorsa dei 430 attivisti a bordo delle loro imbarcazioni, avvenuto in acque internazionali, ora rimane bloccato anche il convoglio terrestre della stessa organizzazione umanitaria Fermi Libia. 10 attivisti poi, tra cui due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, hanno tentato l'ingresso in Cirenaica controllato dalle milizie del generale Haftar, che hanno arrestato i 10 membri della Global Summund accusandoli di immigrazione illegale. Ora sono davanti ad un giudice, saranno liberati presto, assicurato poco fa il ministro degli esteri Tajani, che rimane in stretto contatto con il nostro consolato a Bengasi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: La musica più forte a Genova.
6: La riconosci sempre.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: quello in cui credeva, rischiando anche la vita. Fu una delle 21 donne che contribuì alla stesura della Costituzione italiana. Sarà una donna con una determinazione, ma anche con una capacità di andare avanti contro tutti per difendere le sue idee. Senza quelle 21 donne la Costituzione non sarebbe quella che è.
1: Già, perché senza quelle 21 donne la nostra Costituzione sarebbe stata scritta soltanto da uomini che godevano già di tutti i privilegi. Per cui inevitabilmente quando tu godi della libertà, godi di potere, non riesci a capire che cosa significa invece essere l'ultima e esserti conquistata tutto. Durante la resistenza gli uomini hanno combattuto ovviamente per la libertà dai nazifascisti, ma le donne hanno lottato anche per l'emancipazione femminile, e in quei 15 mesi sono state al pari degli uomini, hanno fatto esattamente quello che facevano gli uomini e alla fine riescono a conquistare il voto e l'essere votate. Da lì le donne smettono di essere una proprietà di qualcuno, e in quel momento quelle 21 donne si sono giocate tutto per far sì che nella nostra Costituzione tutti i nostri diritti fossero chiari, non ci fossero dubbi per tutte noi. E io, che nasco anni dopo, nel cuore degli anni 70, di questi privilegi ho goduto a pieno.
0: Durante la resistenza Teresa Mattei perse anche un fratello, ebbe contrasti con il suo partito quando rimase incinta senza essere sposata. Ha dedicato la sua vita ai diritti delle donne e dei bambini. Come dici tu, Sara, le dobbiamo davvero tanto.
1: Tantissimo. Ha combattuto, ha pagato a caro prezzo sulla sua pelle la perdita di questo fratello straordinario, che era un chimico eccezionale che costruiva le bombe dei Gap, e che viene rapito, preso dai tedeschi, portato in via Tasso, che era il quartier generale di Kappler, dove venivano torturati i partigiani. Lei poi testimonierà contro Priske, che era il torturatore di quel quartier generale. Verrà rapita lei stessa dai tedeschi, subendo delle violenze inaudite. Ha pagato sempre sulla sua pelle, ma non si è mai tirata indietro. Io credo che sia il suo coraggio sia proprio il prodotto di quella enorme paura che in quel momento si viveva, e che lei è riuscita a canalizzarla in un'energia straordinariamente costruttiva, perché poi in tutta la sua vita è sempre rimasta presente a se stessa, sempre onesta con se stessa e con i suoi ideali.
0: Sembra che sia stata lei, tra l'altro, con altre donne, a proporre anche la mimosa come fiore simbolo dell'8 marzo. Fu sempre una donna libera, anticonformista, e lottò per le sue idee fino alla fine. Ed è così che bisognerebbe essere, no? Che dovremmo essere tutte noi donne. Leggete questa storia, Il vestito di mia madre, la storia di Teresa Mattei, antifascista, pubblicato da PM. E grazie a Sara Rattaro per avercela fatta conoscere.
1: Grazie a voi.
0: Io sono Liliana Russo e a tutti buona lettura.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Da GT Motor Hyundai arriva il doppio zero. Anticipo zero, tasso zero. Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti: dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
4: Avviso ai naviganti: navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
3: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
4: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
5: Artis, sono aperte le iscrizioni per i centri estivi più entusiasmanti della città. La scuola Artis propone un centro estivo multidisciplinare sportivo con ampi spazi all'aperto, anche con divertenti giochi d'acqua, e un centro estivo artistico dove il musical è l'elemento principale. Allora cosa aspetti? Prenota subito scuolaartis.com.
6: Genova ti aspetta. Domenica 21 giugno partecipa alla Rea Palus Race, la grande corsa con ostacoli che trasforma il porto antico in un'arena di divertimento e sfida. Scegli la tua distanza, 5 o 10 chilometri, anche in modalità non competitiva per il massimo divertimento. Iscriviti ora alla Rea Palus Race Genova, la corsa con ostacoli che ti farà impazzire.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo.

0: casa per due mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Da oggi da Istituto Ottico Isolani torna la maxi promo La montatura da sole non la paghi. Sì, hai capito bene. Da Isolani la montatura da sole non la paghi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie. Agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
1: Franzo e serramenti. Conforto assoluto, il risultato dei migliori prodotti per la tua casa Smart Home Somfy. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221, al 225 Rosso. Franzoi Serramenti, grazie per la vostra fiducia.
2: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Logica in corso Europa 474, Genova.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit,
4: Pure Hits.
3: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Radio 19, sono le 15:58.
2: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: GR 19.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Chiuse dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa. Al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza. Fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il luogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina, le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Ci scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni, condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: Pure Hits.
1: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.

0: risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla.
1: A volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Viganò ti sostituisce la batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Viganò Batterie non ti lascia a piedi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
2: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
3: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
2: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
3: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
2: Istituto Tortulici, vicini a te, ovunque tu sia.
4: Check your life.
5: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
6: Non è solo un ascensore, è il tuo domani.
7: Il settore della mobilità verticale cresce e cerca giovani talenti.
6: Filippo Rolla Ascensori, storica azienda di Genova con 70 anni di esperienza, apre le porte del suo mondo.
7: Partecipa agli Open Day su appuntamento, l'ultimo venerdì del mese.
6: 24 aprile, 29 maggio, 26 giugno. Visiterai officina e magazzino, scoprirai come nasce un impianto e come diventare ascensorista.
7: Il tuo futuro può iniziare da qui. Fai salire il tuo futuro.
6: Iscriviti ora su www.rolla-ascensori.it.
8: Ami il Genoa, sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 0163 41 60 996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
9: Hai la macchina da revisionare, le gomme da cambiare, il tagliando da fare. Puoi anche fare tutto in 3 officine diverse. Oppure no. Macciò, Cornigliano, un solo indirizzo, zero perdite di tempo. Officina ufficiale Fiat, Alfa, Jeep, gomme. Revisioni e noleggio auto per non lasciarti mai a piedi. Tutto quello che ti può servire da più di 90 anni. Macciò, a Genova, in via Cornigliano, gruppomacciò.it. Tuffati in un mare di servizi.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
18: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

appuntamento senza interruzioni. Radio 19. Radio 19.

0: l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Da GT Motor Hyundai arriva il doppio zero. Anticipo zero, tasso zero.
2: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla.
3: Franzoi Serramenti. Sicurezza assoluta. Il risultato delle nostre zanzariere anticimici Bettio. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221 al 225 Rosso. Franzoi Serramenti, grazie per la vostra fiducia.
4: Cerchi una professione concreta, tecnica e piena di opportunità?
5: Scopri il mondo degli ascensori con gli Open Day di Filippo Rolla Ascensori a Genova.
4: Tre appuntamenti su prenotazione, 24 aprile, 29 maggio e 26 giugno.
5: Entrerai in officina, conoscerai tecnologie, normative e percorsi di formazione per diventare ascensorista.
4: La ricerca è rivolta a ragazzi e ragazze che vogliono costruirsi un futuro.
5: Posti limitati, massimo 20 partecipanti per data.
4: Non è solo un ascensore. È il tuo domani. Fai salire il tuo futuro.
5: Prenota ora su www.rolla-ascensori.it.
6: Pure Hits.
7: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
6: Pure Hits.
7: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
6: Pure Hits.
7: Se è una hit, è su Radio 19.
6: Pure Hits.
7: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
6: Pure Hits.
7: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 Pure Hits, la tua playlist perfetta.
8: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Radio 19, sono le 18 e un minuto.
9: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
10: GR 19.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Summund Flotilla rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Meteo 19.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trevi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche nell'avvio di questa nuova settimana sulla Liguria, permettendo condizioni di stabilità, estesi rasserenamenti, ma soprattutto un clima caldo estivo e in ulteriore accentuazione. La giornata di martedì 26 maggio sulla Liguria sarà con tempo asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e clima caldo con temperature massime in incremento, prossime anche ai 32-33 gradi in alcune zone. Per il momento è tutto, ma per sapere se tale fase persisterà anche nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita e aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: oggi da Istituto Ottico Isolani torna la maxi promo La montatura da sole non la paghi. Sì, hai capito bene. Da Isolani la montatura da sole non la paghi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie. Agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da GT Motor Hyundai arriva il doppio zero. Anticipo zero, tasso zero.
3: Franzoi Serramenti. Ombra su

0: Planitude.com o nei Planitude Store. Planitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su aniplenitude.com.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Da GT Motor Hyundai arriva il doppio zero. Anticipo zero, tasso zero.
2: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla.
3: Cerchi una professione concreta, tecnica e piena di opportunità?
4: Scopri il mondo degli ascensori con gli Open Day di Filippo Rolla Ascensori a Genova.
3: 3 appuntamenti su prenotazione, 24 aprile, 29 maggio e 26 giugno.
4: Entrerai in officina, conoscerai tecnologie, normative e percorsi di formazione per diventare ascensorista.
3: La ricerca è rivolta a ragazzi e ragazze che vogliono costruirsi un futuro.
4: Posti limitati, massimo 20 partecipanti per data.
3: Non è solo un ascensore, è il tuo domani. Fai salire il tuo futuro.
4: Prenota ora su www.rolla-ascensori.it.
5: La musica più forte a Genova.
6: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
7: Ogni giorno, tutto il giorno.
6: Più hits. Radio 19.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Radio 19. Sono le 24 minuti.
3: La migliore musica è qui su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In calo di quasi 5 punti percentuali si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
6: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno, sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'exploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
5: Potrebbe trattarsi di malaria e non di ebola, l'ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Calcio. Dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso una nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
7: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i Sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa. Per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidare la posizione del Milan, che dunque, oltre a ripartire dall'Europa League, dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Meteo 19.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche nell'avvio di questa nuova settimana sulla Liguria, permettendo condizioni di stabilità, estesi rasserenamenti, ma soprattutto un clima caldo estivo e in ulteriore accentuazione. La giornata di martedì 26 maggio sulla Liguria sarà con tempo asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e clima caldo con temperature massime in incremento, prossime anche ai 32-33 gradi in alcune zone. Per il momento è tutto, ma per sapere se tale fase persisterà anche nel corso corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita e aggiornatissima, Trebi Meteo.
4: Pure Hits. Pure Hits.
10: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
11: Pure Hits.
10: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
12: Pure Hits.
10: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

scopri le frequenze, i contatti e social network di Radio 19. Radio19.it.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Da oggi da Istituto Ottico Isolani torna la maxi promo La montatura da sole non la paghi. Sì, hai capito bene. Da Isolani la montatura da sole non la paghi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie. Agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro. Vieni a provarla da Logica in corso Europa 474, Genova.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Stai connesso alla nuova stazione.
6: Suona la musica forte di oggi.
5: E no bla bla bla.
7: Pure Hits. Cambia la musica con
6: Radio 19.

0: L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Da GT Motor Hyundai arriva il doppio zero. Anticipo zero, tasso zero. Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
2: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
2: Viganò Batterie. Il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
3: Franzoi Serramenti. Silenzio assoluto, il risultato delle nostre finestre. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221, al 225 Rosso. Franzoi Serramenti, grazie per la vostra fiducia.
4: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
5: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
4: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
5: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
4: Istituto Tortulici, vicini a te, ovunque tu sia.
5: Check your life. Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
6: Ami il Genoa. Sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 0163 41 60 996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
7: Pure Hits.
8: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
2: Pure Hits.
1: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
3: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Ciò, Cornigliano, un solo indirizzo, zero perdite di tempo. Officina ufficiale Fiat, Alfa, Jeep, gomme, revisioni e noleggio auto per non lasciarti mai a piedi. Tutto quello che ti può servire da più di 90 anni. Ma ciò, a Genova in via Cornigliano, gruppomaccio.it. Tuffati in un mare di servizi.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit,
5: Pure Hits.
4: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre. Più Hits. Radio 19.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora

0: Radio 19 Pure Hits. Hit dopo hit senza mai skippare. Radio 19 Pure Hits.
1: Lo vedi il mondo come piccolo.

0: Meglio di no.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
2: Pure Hits.
1: La tua playlist perfetta.
2: Pure Hits.

0: senza di te.
1: Pure Hits.
2: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits.
1: Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre Pure Hits. Radio 19, Pure Hits.

0: Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
4: Pure Hits.
3: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
3: Se è una hit,
5: è su Radio 19.
4: Pure Hits.
3: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
3: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 più.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: musica più forte a Genova.
1: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.